Ce sono mi compleanno con i matapi, saludanci perché tutta ora si va pica, saludanci. E a stavano saludanci perché ti sungagmi, che agosto chi già guatata partaci con i matapi. Con anca, ora con i matapi, avanzas perché ten, avanzas perché ten, però ogni canci studios con i matapi, uisei con i matas, a chi scasa, chi già uisei con i mami can.